0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

veste. Dicevano che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. E dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita

da sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude.

per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono a

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ha ragione. In prigione.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se sommo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgono dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 35 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Che fine ha fatto Dio?

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 16 cadaveri recuperati nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito. Roma valuta di chiudere lo spazio Schengen con Madrid per difendere i confini. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano. Raggiunto un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, che prevede il disarmo di Hamas, che governa la striscia di Gaza. L'annuncio del presidente americano Trump, un passo monumentale, scrive, verso una pace duratura. E sulla caduta dell'Iran, afferma, è solo una questione di tempo. Da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD chiede al governo di chiarire. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina dopo il crollo di una palazzina, 6 le persone disperse, 3 i feriti. Lo confermano in queste ore i vigili del fuoco, da chiarire le cause. Lo stabile era composto da appartamenti e negozi. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di ieri si passa alle 11 di oggi e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Il Po è ai livelli critici ed è SOS siccità. Nel carcere di Sassari un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un rogo che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Le fiamme sono state domate, 5 gli agenti rimasti intossicati. L'UEFA all'unanimità dice no al piano di Infantino di privatizzare il mondiale e annuncia: boicottiamo tutte le competizioni della FIFA. Il calcio non è in vendita. Anche la Confederazione del Nord America, Centro America e dei Caraibi rifiuta la proposta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Incidente sul lavoro ieri mattina a Trani, nella provincia Bat. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in un cantiere edile in via Malcangi. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesa. Un motociclista di 21 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Einaudi, alla periferia di Foggia. Il giovane viaggiava solo a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. È deceduto appena giunto in ospedale, ferito anche l'automobilista, ma non sarebbe in gravi condizioni. Calcio, svelata la nuova maglia del Lecce per la stagione 2026-2027. La prima maglia presenta le classiche strisce verticali gialle e rosse con colletto blu. Sulle spalle 3 ricami rossi che richiamano il logo dello sponsor tecnico. Nei prossimi giorni saranno presentate le altre 2 divise da gioco. Sono stati compilati ieri i calendari della Serie C. Il girone C è a forte trazione pugliese con 42 derby in stagione. L'atteso incontro tra Bari e Foggia è alla 33esima giornata. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni, lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia e Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano, previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di persone nelle ultime ore hanno raggiunto il territorio dal Marocco, almeno 18 i morti. Sono proseguite senza esito per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina. L'edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali. Appello di una figlia di una coppia che manca l'appello: non chiamateli al cellulare, serve per rintracciarli. La procura di Sassari ha aperto una inchiesta dopo il rogo scoppiato ieri nel carcere della città, costato la vita ad un detenuto di 72 anni morto carbonizzato. Le fiamme sarebbero state appiccate dalla stessa vittima in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti sono rimasti intossicati. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saliranno a 19, domenica picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Agosto sarà un mese cruciale per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto. Il giorno successivo, il 4, i confederali incontreranno il governo al Mimit. Il 5 agosto il ministro Urso dialogherà con il presidente della regione Puglia De Caro e con gli enti locali. Infine, il 6 sono state convocate le imprese dell'indotto. Sullo sfondo la questione dello spegnimento dell'aria a caldo disposto dal Tribunale di Milano. Intanto ieri nuovo incidente nello stabilimento ionico. Un operaio dell'indotto è stato investito da un'autobotte. L'uomo è in ospedale ma non è in pericolo di vita. A Carapelle, in provincia di Foggia, nella notte tra mercoledì e giovedì è stato assaltato lo sportello automatico dell'ufficio postale. Nonostante l'utilizzo dell'esplosivo per scardinare la cassaforte, la banda è fuggita a mani vuote. Avviata un'inchiesta. È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero di Santa Maria delle Vergini a Bitonto, nel Barese. Era nata il 16 ottobre 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo il Ministro.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. 2000 migranti in una settimana hanno raggiunto la costa a nuoto dal vicino Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro Sanchez, che oggi si recherà nell'enclave. Almeno 18 le persone annegate. Per gestire la situazione è inviato l'esercito. Ed è scontro tra Roma e Madrid. La premier Meloni valuta di sospendere gli accordi Schengen per difendere i confini. Il ministro Tajani: la scelta della Spagna di dare la cittadinanza a migliaia di irregolari è un pericolo per la sicurezza. L'esecutivo iberico convoca l'ambasciatore italiano. Tragedia nella notte nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio divampato nella cella del reparto sanitario dell'istituto. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato lo stesso uomo, 5 agenti rimasti intossicati. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Agosto sarà un mese cruciale per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore lunedì 3 agosto. Il giorno successivo, il 4, i confederali incontreranno il governo al Mimit. Il 5 agosto il ministro Urso dialogherà con il presidente della regione Puglia De Caro e con gli enti locali. Infine, il 6 sono state convocate le imprese dell'indotto. Sullo sfondo la questione dello spegnimento dell'aria a caldo disposto dal Tribunale di Milano. Intanto ieri, nuovo incidente nello stabilimento ionico. Un operaio dell'indotto è stato investito da un'autobotte. L'uomo è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A Carapelle, in provincia di Foggia, nella notte tra mercoledì e giovedì è stato assaltato lo sportello automatico dell'ufficio postale. Nonostante l'utilizzo dell'esplosivo per scardinare la cassaforte, la banda è fuggita a mani vuote. Avviata un'inchiesta. È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero di Santa Maria delle Vergini a Bitonto, nel Barese. Era nata il 16 ottobre 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo il Ministro.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba!
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non,
1: e forse non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Il calcio italiano in lutto per la morte di Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale, mancato stanotte all'età di 66 anni. L'annuncio del club rossonero, perso un battito del nostro cuore. Malato da tempo, nel suo palmarès 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. L'annuncio di Trump nella notte, raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, ma le parti già frenano sull'applicazione. Emergenza migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, presa d'assalto da migliaia di persone che a nuoto hanno varcato il confine con il Marocco, almeno 18 vittime durante l'attraversamento. Il governo spagnolo ha mandato l'esercito. Roma valuta la sospensione dello spazio Schengen. Ira di Madrid. A Messina il corpo di uno dei 6 dispersi è stato individuato sotto le macerie della palazzina crollata ieri. Continuano le ricerche degli altri 5, rallentate da un incendio che cova in una parte dell'edificio crollato. Un operaio rimasto ferito è stato dimesso, aperta un'inchiesta per disastro colposo. Tragedia nel carcere di Sassari, dove ieri sera un incendio ha investito il reparto ospedaliero della prigione. Un detenuto è morto carbonizzato nella sua cella, sarebbe stato lui ad appiccare le fiamme. 5 poliziotti sono stati portati in ospedale, leggermente ustionati e intossicati. Calcio: nonostante le minacce della UEFA di boicottare gli eventi intercontinentali, la FIFA ha annunciato di voler proseguire con la privatizzazione delle competizioni. Con l'organismo europeo protesta anche quello americano, la CONCACAF, che ha respinto anch'essa la proposta di Infantino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un motociclista di 21 anni, Giacomo Paolucci, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Einaudi, alla periferia di Foggia. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando per cause da accertare si è scontrato con un'auto. Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale, ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sgominata una banda pugliese specializzata nel furto di auto e rivendita dei pezzi di ricambio. Arrestate questa mattina 10 persone tra Bitonto e Cerignola. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo bitontino si occupava di rubare i veicoli, poi le auto venivano smontate nelle campagne. Al gruppo cerignolano sarebbe stata affidata invece la gestione logistica e commerciale dell'intera filiera. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, previsti oltre 26 milioni di spostamenti da oggi a domenica su strade e autostrade. ANAS prevede bollino nero domattina, mentre sarà bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate la statale 16, la statale 106 Ionica, l'autostrada A2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che ieri durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo il Ministro.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarle.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès, 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. Prosegue senza sosta il flusso di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta. 49.000 arrivi nelle ultime 24 ore. Si contano anche 18 morti in mare. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen, mentre la Francia rafforzerà i controlli alle frontiere con la Spagna. L'annuncio di Trump nella notte: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas. Poi il ritiro di Israele, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani. La firma ufficiale forse settimana prossima in Egitto. Nel frattempo l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva militare contro i ribelli yemeniti Houthi, lo scrive la testata britannica Guardian. L'attacco verrebbe compiuto sia via terra sia via mare, con Riyadh che starebbe cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso. Individuato dai vigili del fuoco il corpo di una delle 6 persone disperse in seguito al crollo di una palazzina avvenuto ieri a Messina. Sotto le macerie si cercano altre 5 persone. Ancora non appurate le cause del disastro, su cui la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Secondo weekend di esodo estivo, previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione, la società ha sospeso l'83% dei cantieri. In vigore da oggi pomeriggio il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mondo del calcio in lutto per la morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan e della nazionale si è spenta nella notte a 66 anni. L'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès 3 Champions League, 6 scudetti, 2 coppe intercontinentali e il Mondiale 82. Il premier spagnolo Sanchez contestato all'arrivo nell'exclave di Ceuta in Nord Africa mentre continua il flusso incontrollato di migranti. 49.000 in 24 ore, 24 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen, d'accordo anche la Finlandia. La Francia rafforza i controlli alle frontiere. In bilico il futuro di Gaza dopo l'annuncio di Trump sull'accordo mediato dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il successivo ritiro di Israele dalla striscia. I miliziani confermano a breve un vertice dei negoziatori in Egitto, ma Tel Aviv frena e torna a bombardare Gaza City. A Messina è identificato il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Ancora 5 i dispersi. Continuano le ricerche. La procura indaga sulle cause del disastro e apre un fascicolo a carico di ignoti. Con l'esaurimento del PNRR nel 2027 il sud del nostro paese vedrà dimezzare le proprie stime di crescita. Lo stima Svimez che segnala come nel 2026 il mezzogiorno abbia toccato il picco di investimenti segnando una crescita del più 0,8%. Al centro-nord le stime si fermano invece al più 0,7%. Si apre il secondo weekend di esodo estivo sulle autostrade, previsto bollino nero. ANAS stima 26 milioni di veicoli in viaggio. Per agevolare la circolazione, fino a settembre sospeso l'83% dei cantieri. Da oggi pomeriggio divieto di transito per i mezzi pesanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì vicino a Tre Porti Occhi, che arriva una macchina, che vedo giù, che domanda: "Oi, mammi, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagno mio è Idroscalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina! Su questa è una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, su sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, su! Ferma, signore! Che mi sta arrivando! Sono arrivato a Idroscalo! Che fermo, che me lascio qui!

bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Questa di Marinella è la

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Un attacco alla sovranità della Spagna, mafie e trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Così il premier spagnolo Sanchez a Ceuta, dove non si arresta il flusso di migranti in arrivo a nuoto. 60.000 in 24 ore, 24 i morti, von der Leyen. I rimpatri siano rapidi. Italia e Finlandia chiedono la sospensione di Schengen. Trump annuncia ha raggiunto un accordo storico per il completo disarmo di Hamas, a mediare l'intesa al Board of Peace dopo mesi di negoziati. La milizia palestinese conferma, al termine del processo Israele lascerà la striscia, ma Tel Aviv prende tempo e torna a bombardare Gaza City. A luglio l'inflazione annua dell'area euro sale del 2,9% più 0,2% rispetto a giugno, lo comunica Eurostat nelle sue stime preliminari. In Italia l'Istat segnala invece una lieve flessione dei prezzi al consumo, più 2,8% rispetto a un anno fa, in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente. L'Italia nella morsa del caldo torrido, oggi 11 città da bollino rosso, domenica saranno 23, temperature percepite fino a 44 gradi, soffrono i fiumi, in particolare il Po, nel bacino è allarme siccità, a Cremona le acque al minimo storico, ieri sera erano a 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata ieri, si tratterebbe dell'imprenditore Carmelo Leone. Ancora 5 le persone che mancano all'appello. La procura apre un fascicolo a carico di ignoti. Addio a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale, morto nella notte a 66 anni. Nella sua carriera aveva vinto 6 scudetti, 3 Champions, 2 coppe intercontinentali e il Mondiale 82. In lutto la formazione rossonera che, aperti in Australia, si stringe in cerchio attorno alla maglia numero 6. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è il dialogo parte da Levante. Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti. Il premier spagnolo Sanchez attacca, i trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Il Ministero dell'Interno cerca di rassicurare in 25.000 già rientrati in Marocco. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, storica bandiera di Milan e nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo del calcio in lutto. Una donna ultra ottantenne è stata uccisa a coltellate dal figlio nella sua abitazione di Verona. L'uomo, 52 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. I vicini raccontano di aver sentito delle urla prima dell'arrivo degli agenti. È dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8% in linea con il resto dell'area euro. L'Italia entra nel picco della nuova ondata di calore, oggi 11 città da bollino rosso, domani 19, domenica 23, temperature percepite fino a 44 gradi e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume tocca i minimi storici, 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è il dialogo parte da Levante. Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti. Il premier spagnolo Sanchez attacca, i trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema, il Ministero dell'Interno cerca di rassicurare in 25.000 già rientrati in Marocco. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, storica bandiera di Milan e nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo del calcio in lutto. Una donna ultra ottantenne è stata uccisa a coltellate dal figlio nella sua abitazione di Verona. L'uomo, 52 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. I vicini raccontano di aver sentito delle urla prima dell'arrivo degli agenti. È dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8% in linea con il resto dell'area euro. L'Italia entra nel picco della nuova ondata di calore, oggi 11 città da bollino rosso, domani 19, domenica 23, temperature percepite fino a 44 gradi e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume tocca i minimi storici, 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governatore di Ceuta stima che i migranti arrivati via mare nelle ultime 24 ore siano 60.000, ma Madrid ne conteggia 50.000, 34 i morti. Il premier spagnolo Sanchez attacca, i trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Il Ministero dell'Interno cerca di rassicurare in 25.000 già rientrati in Marocco. Si terranno martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni, storica bandiera di Milan e nazionale. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Tutto il mondo del calcio in lutto. Una donna ultra ottantenne è stata uccisa a coltellate dal figlio nella sua abitazione di Verona. L'uomo, 52 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. I vicini raccontano di aver sentito delle urla prima dell'arrivo degli agenti. È dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Si cercano ancora 5 dispersi, mentre sono in corso indagini sulla causa del disastro. La procura apre un fascicolo contro ignoti. A luglio cala lievemente l'inflazione in Italia, meno 0,2% rispetto a giugno, lo comunica l'Istat. Su base annua i prezzi al consumo segnano comunque un aumento del 2,8%, in linea con il resto dell'area euro. L'Italia entra nel picco della nuova ondata di calore, oggi 11 città da bollino rosso, domani 19, domenica 23, temperature percepite fino a 44 gradi, e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume tocca i minimi storici, 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Un attacco alla nostra sovranità, queste le parole pronunciate dal premier spagnolo Sanchez al suo arrivo a Ceuta, dove tra i 50 e i 60 mila migranti sono giunti a nuoto in 24 ore, 25 mila quelli già rientrati volontariamente in Marocco, confermato intanto il tragico bilancio di 43 vittime accertate. È notizia di poco fa che il re Felipe VI di Spagna ha sentito lo stesso Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Dall'Italia, martedì 4 agosto a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale si è spenta a 66 anni, i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con i rossoneri hanno fatto entrare Baresi a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. In Sicilia è dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato tra le macerie della palazzina crollata a Messina. 5 le persone che mancano ancora all'appello. I soccorritori proseguono nella loro opera nel tentativo di recuperarli. Verona, una ultraottantenne trovata morta in casa in un appartamento della città veneta. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata, fermato e portato in questura il figlio 52enne della vittima. Economia rallenta l'inflazione a luglio in Italia, con i prezzi che crescono del 2,8% annuo, più 0,2% sul mese, a fronte del 3% annuo registrato a giugno. Chiudiamo con il nuoto, subito l'oro per l'Italia. Agli europei di Parigi, azzurri primi nei tuffi a squadre misti, con Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pellegrina. Italia davanti alla Russia e all'Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati 2 uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026. ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Yes, sir.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

aprirsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto.

consola. Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura nella notte scura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Re Felipe di Spagna sente il Premier Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Sono tra i 50 e i 60 mila emigranti arrivati a nuoto in 24 ore e 25 mila già rientrati volontariamente in Marocco. 43 i morti accertati. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Immagini inaccettabili per la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Medio Oriente, Hamas ha accettato di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha anche precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Fermato il figlio 52enne dell'anziana trovata morta in casa oggi a Verona, la donna che soffriva di una malattia degenerativa uccisa con colpi di arma da taglio, il ritrovamento del corpo in uno stabile di via Boccioni nel quartiere di Borgo Venezia. È di Carmelo Leone, un imprenditore, il corpo recuperato dai soccorritori tra le macerie della palazzina crollata a Messina. La ricerca dei cinque dispersi va avanti senza sosta, dice il comandante dei vigili del fuoco della città siciliana. I cani hanno indicato i soccorritori un altro punto dove scavare. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno ulteriormente a 23 su 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici, Fiume oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla nostra penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 11, domenica saliranno ulteriormente a 23 su un totale di 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, morto a 66 anni, con i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri, è entrato a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Cordoglio unanime nello sport. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giacomo Paolucci, il giovane motociclista morto stanotte in un incidente stradale alla periferia di Foggia in via Einaudi. Avrebbe compiuto 21 anni a dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Ferito l'automobilista, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia locale. Droga e pesce in cattivo stato di conservazione nel mercato ittico di Taranto. Operazione congiunta di Guardia Costiera e Carabinieri questa mattina nell'area mercatale. Sequestrati 660 kg di pesce in condizioni incompatibili con il consumo umano. Individuata anche un'attività di spaccio di droga. Trovate oltre 60 dosi di cocaina. Arrestati due uomini di 24 e 60 anni. Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, ANAS prevede bollino nero domattina e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, domani e domenica. Attenzionate al sud la statale 16, la statale 106, l'autostrada 2, la 14 Bologna-Taranto e la 16 Napoli-Canosa. Torna la Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, 9 giorni di incontri e talk su diversi temi socio-economici e culturali. Il claim di quest'anno è "Il dialogo parte da Levante". Il presidente Gaetano Frulli ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia di inaugurazione. Radio Norba è media partner dell'evento. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave. Re Felipe telefona al premier Sanchez, ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio: martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti il bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un 20enne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Oggi si parla di te in

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano in tanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti il bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. E tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale Azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Sai, nascono così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni. Il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale Azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News. We'll be right back.

0: mai prima?
1: Ma sì, se me lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se non lo dicevi prima. Se non lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo.

né dove va, chi mai sarà quell'uomo in fracco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni, il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale Azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Bari il prossimo 4 settembre. Il porto del capoluogo pugliese ospiterà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record di longevità del governo. La presenza della Premier è prevista alle 19. La scelta di Bari testimonia la centralità dell'intero Sud, ha commentato in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E di 3 morti bilancio di 4 incidenti avvenuti in Puglia. A Foggia un ventenne, Giacomo Paolucci, è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto di grossa cilindrata. Ferito l'automobilista, ma le sue condizioni non sono gravi. Ad Adelfia, nel Barese, un 79enne di Valenzano è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura, il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Una donna di 55 anni ha invece perso la vita in un altro incidente tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, sempre nel Barese. Ferite le 3 persone a bordo dell'altra auto, tra cui una bambina di 4 anni, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari insieme alla mamma. A Torre Colimena, Marina di Maruggio, nel Tarantino, un 13enne è stato travolto da un'auto ed è ricoverato a Taranto in gravissime condizioni. Saranno 498 gli atleti in gara ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. I portabandiera saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In gara 5 olimpionici, tra cui lo stesso Tortu e Gianmarco Tamberi, e altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico. Gli sport più rappresentati saranno l'atletica con 82 convocati e il nuoto con 48. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,